0: Tali o mana onga I o loe fato tonga ilo mauta. Ini taulelei, toi anangata. E mawai moenga nga o si tono ni usila. Fa apese tino fo'o lpo tumalo o lo. Laulau aimano fo'a, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai. Maisi, afio ane loa ili fa fitufa Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valuselau, lua lua lua, lima fa valu, o valuselau, lua lua lua, lima fa valu.
1: O tau sara ilia sa utaravale. O leo watu e fo'i mai le car for you, le king of cash with a car. Maua lau taavale ma lau hafe, lua hafe, tolu hafe, fa hafe, pe lima hafe cash. A mai sa wā e maua ai lau referral e hafe ta la. Telepiki apu, SUVs, ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia iai sa maruenga full time ma iama malo swafa. Laisene sa mō pele ai se laisene, le ai se afaina. Au mai lau taavale tu ai mō sa utupe vave. Le car for you, le king of car. With cash. Telefoni o Varselau Lolo Fito 5 on Valu. O Varselau Lolo Fito 5 on Valu. Mo Daniel Bomaki. Tatosi Dorselau Grey South Road. Imano Orewa.
2: Awane e misiale fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa. Mai au alnanga ale Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. La fole ono se lau dala New Zealand pe sili atu I au ai ngai Samoa po America Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi mai le aso losfo lua se tema e o oi le aso losfo lua o kitopa. Io e alma ba afo I la tau e lafo tupe I dusha sa wallet I Samoa ma dusha tupe I America Samoa. Afioane loa I nofuanga nei o le Lotus Foreign Exchange I Manukau Linmo, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Porirua'i Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E mawa tope a le Western Union I le Fali Deuina o tu.

0: Way Norman DJ 651 malapisin na for my son we are up to ni Samoa. Eva ay maise kame ay ole awo li lela dale topa. Ole wa joy sfut jasi mi lukton dale ole chulai tolu dale tolu wa nefa fungale ay sen si fa bo pungo tatu tala ivai fanua. Ya ma jala talong la gana peritani ole ri awo li le timi fol dai tu wai le telo a onga ale fandau. Ole auli ana leila olena fa ilo mai le li fa ya nga ole ol pelek ni sila le li o dei rendi ole au ole ol pelek ole u sauni an tumo le lan talong mul muli mala wala bi sa au se talia ile afia fi le stona i a so nei ya ma ole talong mul muli fo ile ole bladder slow cup e u yo le u si male tan to wi pulena e dei ni sila mole isi fo i tau sanga fa au popo Louis Fulman tupu tau sanga Ya o mau pe ale blere slow cap ile vale ni sila ma Australia e lau fanu o ni sila ya ai ole angule ni ole pele kile u fil filia e wi olo ye ye na imanuanga ya olo o to telefoni ni su na to ole have no mole ta longa le fai ngole ni veya so numero ta sile li o George Bauer ka teni le li i o Cody Taylor ile numero lua numero tonu Fletcher Newell Scott Barrett, il numero fan, numero lima, le vuoi tuoi foto email, le io Fabian Holland, e le ita anno le vea, sono se ima vea, today. Tu maule le io tupova il numero onno, numero vitu le io Peter Lakai, e amareano sambo le io Wallace Titi, le numero vale. Eva Cam Roygard, Damian McKenzie, le numero sefulu, sfulutassi Josh Moby, sui I letassi leo aifo. O wing le on pleki len fam no li el fai vol vers sur le terre nei se fulu male lua sole e tassi le on tanga e se le malo si on a pui pui ya malano so fai vo la vol on pleki le Jody Barrett Mera fulu male tolu le Queen Tupaya se fulu male fan le Will Jordan ya ma tu ma wai le o Bowden Barrett ele tu lango fulu peki bole no mera se fulu male lima Faleleo leo pleki lewa yai ieleli o Samsoni Tauki Aho, Xavier Numia, Basilio Tosi, Shannon Frizzell, Toi Foi Mayei Tutonu, o leo pleki ieleli o Duplessi Kilifi, Cortez Ratima, Timothy Tavatava Nawai, ieleli o Rico Ioane, wa Antoa Yele Luz Fulmantolu leda, o le awa leo pleki leala a Pingia le Wallabies, ile fai ungo le neve yaso tano fai, Ele sunga le fai fia au ya fiul ta Thomas yana au Ya ole inu au le fuala au La toma na nai mau ama anai Ya msio uso ya Carl Skelton E nai sini Ya ole inu au le fuala au Ya ma ono sai fo ele meo le aho o yei kako Ele asto na I aso ne
1: O esi na fia le tau lo fale motu I to tonu o le nei market E ma fai lao na ofiso swani atu O te tui na atu se ripoti o lo fale Mai le aisi to tonu Now lo text pe valau mai, matau mai lo tuatusi, lo suafa, pa pea lau numera, ona ofa atino ina lea oisi me uma. O te tūna atu foi ni tau, e ono tau lia I lo fale, fa pea ni tau ni fale, na fa tau ese I tau bitonu, I se teimi e le ima mau atu. Text pe valau mai loa, le malu bable malu, I le olua lua, tolu ono o, lima lua I wafitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua I wafitu.
2: Wa mawhai nei ona fata wantu toa papa le Digicel I lunga o le upenga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I ona lafu aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whai ngō fie fo I ona e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafu aise au tapa a le Digicel. Pe lafu ai fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga Fiti Mavaduatu. Morisi fam Talangavla Aule Olua Tasi Limaono Tolu Tolu Fafa. Olua Tasi Limaono Tolu Tolu Fafa.
3: Awane emisiale fa apitoa ole lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa. Mai au alnanga ale Lotus of Foreign Exchange mala Western Union. Lafole ono se lau tala New Zealand pe Silia tu yo ai ngai Samoa po America Samoa mai lala ole Lotus Foreign Exchange pola Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi mai le aso losfo lua se tema e o oile aso losfo lua okitopa. Io e alga ba afo ila tau e lafo tupe I dusa sa wallet I Samoa o dusa tupe I America Samoa. Afiwan enoi ino fuanga nei on the Lotus Foreign Exchange I Manukau Lenmore, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Foriruai Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E mawa tupe ala Western Union I le Fali Lewina o tupe.
4: Radio.

0: Sunga o fenga fa kau elo kava le phone maunga Max Ila.
1: Seeing o ka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pau kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala lua yaso le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pau tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so seitu ai ngā ta avale ma le teleweishi au au nanga. Warana Fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valau lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: E yeso por kala me fia fa sala wina I lunga le Radio Samoa. Wa avano nei taimi fa sala lau I le Radio Samoa mo por kala me fou. Ma tau te vala ulia pi sinisi fa ala put putonga ba au om nanga tau tua. E fa au ngā le leitio e fa soa atu ei fa matalanga tāua. A awa o ngā ma polka la me mole manuia o lo tātu o tunu. Vala au mai lola Radio Samoa I le so e fa atala noa avanoa mo sau polka la me o loo e mafau fa wina. Radio Samoa, o lo si ufufonga, o lo antunu.
4: Tell off for Samoa or Mr. Cowboy Lenny. Fa for Fonga, my mom, my beer, in the Radio Samoa. Yee!

Vivi tato nei ole vi inga le tua langhina la fai pese ale kolisi fa fai fai au imarua. Le tautua mo arbo de samo o tatonu ia le tulai ono.

0: taale peni sini. Mo nisi fam talanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa. Pacific Easy o la paanga mo tupe fa mo boli Samoa.
1: O le Samoa Realty, wa fa atutua ina I Samoa ma Amerika Samoa. Wa lata ili fasfulu tau sangala na au au nanga. Lata uti fa atawina fanua mafale. Fai alisi o fale mpisinisi, e o o ile iloilo ino o tau o fanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fiso soani atua imho oe. A e fia talitonu, fa fiso ta il telefoni, o o ono walu lima, lua fa walu fa lua. O o ono walu lima, lua fa walu fa lua. Peta nga iane ile samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
2: Wa e le ilo pole ale mea ai o le awhai. Of the Umalolo Ainga Ile Otahu Food City, Ete Mawai Tau Mafa Tofole Lei Mayaturu SSE, Ile No Fuanga Etasi, Asiasi Loa Ile Otahu Food City, Ile Sefulu Lima Mason Avenue I Otahu, Tatala Ile Fitua Solova Yaso, Le Otahu Food City, Tofo SSE,